0: Louane avec Secret. Et figurez-vous que Louane, elle revient sur scène pour du théâtre. Alors, c'est pas la première fois, souvenez-vous, hein. Elle avait joué dans ce film à succès, La famille Bélier. Et donc, elle a décidé de reprendre la comédie, en tout cas l'art théâtral, en revenant sur scène. Alors, justement, puisqu'on parle de comédie, attention, terrain glissant. Aujourd'hui, on parle d'art et de notre incroyable talent à juger en quelques secondes.
1: D'où ton film?
2: You talking to me?
3: Atmosphère! Which would be worse? To live as a monster? Or to die as a good man?
4: Oh, mon de merde!
5: Bon, li barre d'où ton film, Mustafa?
6: A iscritto a gridiga di un film moderi?
5: No.
6: Come? Porca miseria, sei una merda! Perché non travai mai?
5: Non mi caghe, Io cominciato a scrivere, ma dopo mi sono detto. Oh! C'è un tipo! Allez, biga! Che ha detto di un dittatore di Chaplin? Era una merda!
6: Quale era sua ulone?
5: Un francese. Ma allez, biga, un era mica usolo a parlare così.
6: Ie, quelli che gridigano, si bono sbaglia, e allora?
5: E allora? Mi faccio paura.
6: Oh, oh.
5: Di troppo responsabilità per amo baga.
6: Allora, faccio una gridiga busidiva?
5: No, c'è un tipo che ha detto che Batman Forever era vabbè, tutto il mondo si ridi dello.
6: E beh, raghi, tu si capace a di che c'è troppo neve in The Revenant.
5: No, ma di stupido questa idea di critica all'arte. E sei sicuro di cunirie?
6: Soprattutto tu.
5: Ma un bolle di nonda a critica. D'arte. Allora chi nimo sa cosa è l'arte?
6: Giepe ubiagia di sparte uso punto di visto. Non fa gen non da se tu di gigunerie, se tu si sincero e umile. A gridiga d'arte, di un'arte in se stesso. Se tu parli d'un film o chi ti piace, con passione, poi interessa a niente e incoraggisce li d'anda a bere più film. E poi se tu parli d'un film o con ti piace mica, crea polemica e non c'è mica cattiva pubblicità.
5: Ah, come hai fatto cuir le vent? Hai fatto la pubblicità.
6: Ecco, sei tu buoni. E forse chi c'è a niente, con è mica da consento, con ciò che giù è tu. E così, poi dibatte.
5: E poi mi critica o dibatti, tu se lo passa a televisione o a radio.
6: Ecco, fa già roba sente e si paga du pe pruge gue.
5: Ma c'è un risico di da uso punto di vista.
6: No, ma c'è un risico per tutto.
5: Ah, hai ragione.
6: Bon, allora, cosa ne hai pensato di Jean Moulin?
5: Ah, l'ho trovato appena orientato.
0: Merci Misandre, merci Saint-Pierre, ou Paredo ton film à retrouver sur les ondes RCFM. Et oui, bien sûr, tout comme Stéphane Bern. Et oui, le week-end, il est là pour vous parler d'histoire. Encore des choses incroyables à nous apprendre. On le retrouve juste après Michael Jackson, Remember the Time. Là aussi, on faisait un voyage dans l'histoire à l'époque égypte antique, souvenez-vous.

Andrés Spadriaro, Antonio Sinimurto e poi a scuola alla Nugliosa, non c'era che tre zitti.

0: Roland Bayang, Sissi Palandri, et on souhaite un excellent anniversaire à André, 91 ans. C'était de la part de Maripoul.
1: Faites plaisir, dédicacez une chanson au 04 95 32 22 22.
0: Jean, bonjour, nous.
2: Oh, comment ça va?
0: Va bien, boy.
2: Eh, comment ça va ici?
0: Yeah, alors. Odie, Tony Tog.
2: Eh, Tony Tog, comme moi, Tony Tog.
0: Eh oui. Alors, per à votre azurel?
2: Voilà, pour l'être.
0: Yeah.
2: Et là, Balbo, il m'a entendu. E per la mia Cervione.
0: E da sicuro, non ci scordiamo mica di elli, Cervioni.
2: Accordatemi.
0: Allora, a canzone di Tony Tog che avete scelte?
2: A casa dei vecchi di tant'anni.
0: A casa di mamona, mi pare.
2: Yeah. Allora, a casa dei vecchi di tant'anni.
0: Ecco, bravissimo. A prossima volta venite in studio e vous la chantez.
2: A questa volta vengo, hai un modisco, porterai un modisco.
0: Ah, con piacere, voilà. Ascolteremo. A ringraziarvi, Jean. Buona giornata a voi.
2: Anche a voi, vi ringrazio.
0: E Tony Tog a casa di mamma.

0: pare che giunge.
1: Quale giunge?
0: Giunge un revisor.
1: Un revisor? Ohimè, là.
0: Yeah, siamo vritti, siamo morti.
1: Ma cos'è un revisor?
0: Eh beh, l'ultima vez è Dio di Adrino.
1: Ah, allora vuoi dire siamo morti e rise.
0: Yeah, giunge Dio il 25 di giugno.
1: Indagorte di un museo di Ostia a un'ora e mezzo.
0: Venite numerosi.
1: A un'ora e mezzo.
2: Ici RCFM, toute la journée.
3: Actu locale, musique et bonne humeur.

0: Marley, Jamarine, sur ici RCFM. Les voilà, notre duo, Misandra Fondacci et Sampiero Medori.
1: Paraît d'où ton film.
2: You talking to me?
3: Atmosphère!
4: Which would be worse? To live as a monster or to die as a good man?
5: Ah, monde de merde.
6: Bon, il paraît d'où ton film, Mustafa.
1: Ha iscritto a Grigiga di Uvilmuderi?
6: No.
1: Come? Porca miseria, sei una merda. Perché non lavori mai?
6: Ma non mi caghe, Io ho cominciato a scriverla, ma dopo mi sono detto... Oh, c'è un tipo all'epoca che ha detto di un dittatore di Chaplin era una merda.
1: Quale era sua ulone?
6: Un francese. Ma all'epoca non era mica solo a parlare così.
1: E che li Grigiga, non si bonus sbaglia. E allora?
6: E allora? Mi faccio paura.
1: Oh.
6: C'è troppo responsabilità per la mobaga.
1: Allora, faccio una Grigiga busi di io?
6: No, c'è un tipo che ha detto che Batman Forever era... tutto il mondo si ride di lui.
1: E vera che tu si capace a di che c'è troppo neve in The Revenant.
6: No, ma è stupido questa idea di critica all'arte. E si sicuro di cunirie.
1: Soprattutto tu.
6: Ma un bolle di nonda a critica. D'arte. Allora chi nimo sa cosa è l'arte?
1: Gi' per ubiagia di sparte uso un punto di vista. Non fa gi' non da se tu di gigunerie, se tu si sincero e umile. A gridiga d'arte, gi' un'arte in se stesso. Se tu parli d'un film chi ti piace, con passione, può interessare a niente e incoraggisce li d'anda a bere più film. E poi se tu parli d'un film con ti piace mica, crea polemica e non c'è mica gattiva pubblicità.
6: Ah, come hai fatto cuir le vent? Hai fatto la pubblicità.
1: Ecco, se tu vuoi. E forse chi c'è a niente, con mica da consento, con ciò che di tu, e così poi dibatte.
6: E poi mi critica o dibatti, tu se lo passa a televisione o a radio.
1: Ecco, fa di roba sante e si paga du pe progege.
6: Ma c'è un risico di da uso punto di vista.
1: Oh, ma c'è un risico per tutto.
6: Hai ragione.
1: Bon, allora, cosa ne hai pensato di Jean Moulin?
6: Ah, ti ho trovato appena orientato.
0: E con suo mai da consento, ma si dà nel lugaro, è sempre così. Tavagno, che ha ripreso aussi di noi la stagione e stadine a Talazani, avec les lundis du terroir e le marché, in Talazani tutti i luni, per o Casevecchi e Talazani, entre les deux villages, e puis bien sûr des soirées qui s'approchent, c'est un brin ou festival.

0: quoi, Francine, et Mobia, dit Francine Massiani, et Nostri, Nostrivia, dit Poué, digi, dit Soubidoukou, Uridia, Liudi, l'émission, dit Dide à Ostra.
1: RTFM, Dide à Ostra, Giancarlo Marsini.
2: A Pruna, a Gonesciti, a Vasa e Picquaglia, Palombaglia e Ipina, sono Somavini, fiorono di Appiaglia. A Pruna impuntata, un vero nido d'acqua, un piccolo pasciale, un foso e quattro case. Stienti che coraggio, non c'è un stradone, solo una stradiola, un lungo d'un bangone. In sto luogo, a statina, non si può riagampare, non c'è carone, non c'è d'acqua, quindi rudo si ricaia, venuto in quest'ebica ci vorrà disbittare. L'acqua zicca e il calore ci vorrà montanà, i donne e i titelli, i bastacchi o mangià, qualche coppola di rano e un poco di patate ci vorrà tramballà. A distanza era lunga, si partia di mattina, casco cabriolet attaccato al muro, per attaccare la cudata non si asciuta l'usore e per la cudata ci vorrà adesso non sottore. Il muro era più roce, culturale di sudore, un mulinaccio, ma che cudata, dura, dura, e a prima rivicata e ropin di avardiola. Firmai a giugno un chiolo, era una vera vesta, si faceva spontino, adova dosi e a prisuccia, sciaccio, broccio e acqua brisca. L'aria era brischetta, l'animale riposaia, malgrada la rossa fatica, più cudaia, più tiraia. La strada era sempre lunga, dei volte di vinciò, o tornare di Cattagna, dopo un cesso, un mattone, si sboccaia, un rotaglio. Un lungo di avarina, un frisco e un parfumo, la natura di giugno, a strada passa, un pineta, né vedette, né cantona, si unge i gazzetti, lo pasciali, d'angia roma. Gli mi sono domandato, a rete di una prunese, si entri di sto luogo, sbaldricati d'un son due, punisciani i origini, tutti due sono sbarcati, per chi ha la sua razza può essere per guardarsi e sicura, sono scappati.
0: Ecco, ridroa de ostre mission ne fouran ou tcha rigala d'ou chta bouezia Alphaville. À 11h, place à l'actualité avec Clémence Gourdon, Negrini. Bon week-end avec nous. Notre seconde partie d'émission, juste après les infos.

0: Per rumore, i muvrini, ridruem usamprego un compiege Vincente Albertini che ci parla di e nostre biante gorse oggi è l'erba varona.
1: L'erba varona, provu media montagna, una bianta diuga appiccata ad era, ma chi si sente da lontano, cresce in altura, non t'hai dei reni secchi, in due uso le bicchia e uentusofia. Pessi loghi, l'erba warona diventa forte, i bastori agunisciano a aguliano pettane la duttulano, perché un nemico solo una bianta, di soprattutto un gusto. Sa obra spesso in cugino, si mette in delle zuppe, esarze e anche una drippa di uburco. Ma ciò la coglie là a tempo, quando è giovane, prima che la fiorisca. Quando sortono i soviori, l'erba warona perde la sua forza. Si biglia di noi in tisana per la digestione. Si dice di noi che l'erba warona è signora di l'erba aromatica. Una pianta budente, come spesso in la natura i gorsiga. Non fage mica tutto l'erba warona, ma ciò che la vage, o vage va. Bagetti fioridi.
0: Merci Vincente Albertini. Il ouvrira le festival de Porto Latino 2026 le 5 août prochain à Bastia Christophe Maé. Festival du 5 au 7 août dans la Citalette, pas loin, dans les jardins à côté.

0: mostrava camminava, si portava tanti sacchi e solo solo camminava. Scusate, cioè, dammi che non andate così, tu non passi bello come un re.
1: Può cercare eterno, ora ne conosco la via.
0: E ci rendo, e ci rendo, e ci penso, ci ripenso. E tanto capisco l'uomo che senza scopo se ne andava. Per sudarti piacere di un passo sicuro, libero. Un rimito si innamora da un raggio di sole che io mi innamoro.

0: era un cinque in maio, come si vuole di no, era un cinque in maio, perdonate giù.
1: Autre hommage poignant signé cette fois-ci du groupe L'Arc Rouge, voici Memoria di Maggio.